0: me bongolo.
1: That's a shoulda music.
0: Give me bongolo.
2: Mama, give me money, make a go buy garina.
0: Give me bongolo.
1: Bongolo.
3: Das kommt jetzt ungefähr so 48 Mal.